0: Tercetto e pumobifono.
1: Pronto? Come?
2: Dobro, bro, tu. Sigo si, varoli, bro, vidi, bro. Stale, vrti, mešta, pre, pačka.
1: Ja, pa to.